come l'acqua sei fresca. Forse mi ricordi i limoni delle isole, quelli che non si trovano al supermercato. La terra è rossa, proprio lì dove trovo il tuo sapore e mi perdo

salotto del bergamasco. Ma sei riuscita ad annusare quello che nessun'altra ha potuto annusare.